oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni, vado e vivo così. Yeah.